0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto della più grande comunità di investitori etici europei, Ener2Crowd, lancia un forte allarme sull'inquinamento nelle città europee. Mosca è la più inquinante del continente, seguita da Istanbul e San Pietroburgo. Situazione preoccupante anche per il nostro paese, con Torino al settimo posto tra le città europee con le maggiori emissioni di CO2.
2: L'Europa soffre gli effetti del cambiamento climatico, lo dimostrano le ondate di caldo estremo che subiamo sempre più spesso. Le azioni per evitare conseguenze peggiori devono essere immediate, abbassando le emissioni come da accordo di Parigi.

0: Planet News.
1: In Europa è in corso un'ecatombe di impollinatori con il 10% delle specie di api e il 15% di farfalle a rischio di estinzione. In 10 anni le specie di api minacciate sono quasi raddoppiate. Le principali cause sono perdita di habitat, uso di pesticidi, intensificazione agricola, incendi e cambiamenti climatici, che colpiscono oltre la metà delle farfalle minacciate.
2: Il declino è allarmante perché 4 colture su 5 nell'Unione Europea dipendono dagli insetti impollinatori. Pollinatori fondamentali per biodiversità e sistemi alimentari. La Commissione europea ha attivato sistemi di monitoraggio e progetti per creare corridoi ecologici e aree favorevoli nelle zone urbane. Gli esperti avvertono che la perdita di impollinatori selvatici non può essere compensata dalle api gestite, che rappresentano meno dell'1% delle specie.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: A Roma, il canile della Muratella attiva un nuovo servizio gratuito di supporto comportamentale per cani con difficoltà gestionali. Il progetto, promosso dalla ASL Roma 3, punta a prevenire abbandoni e aggressioni, offrendo assistenza ai proprietari in difficoltà. Ogni anno la struttura registra circa 300 casi di comportamenti aggressivi e l'obiettivo è intervenire per evitare la cessione dell'animale al canile con pesanti ricadute emotive ed economiche. Lo sportello fornirà consulenze personalizzate il suo appuntamento. Il progetto si affianca all'iniziativa Homeless, già attiva dal luglio scorso, che offre cure veterinarie gratuite per gli animali di persone in difficoltà economica. Avere un cane è un'esperienza meravigliosa, ma richiede consapevolezza e responsabilità.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Berkeley ha ideato un dispositivo capace di piantare semi da solo, grazie alla pioggia. Si tratta di una spirale di legno biodegradabile che, una volta lanciata da un drone, reagisce all'umidità raddrizzandosi e interrando i semi a pochi centimetri di profondità, proprio come farebbe un seme naturale di rhodium.
2: Il sistema potrebbe aumentare l'efficacia della riforestazione aerea fino all'80%, riducendo costi e tempi, soprattutto in zone montuose o colpite da incendi. Oltre alla riforestazione, il dispositivo potrà essere usato anche in agricoltura, facilitando la semina per piccoli e medi agricoltori. I primi test sono promettenti e i ricercatori stanno già lavorando a una produzione su scala industriale, aprendo la strada a una riforestazione più rapida, economica e sostenibile.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana.

0: Planet News.
1: Dall'Australia arriva una buona notizia. 7 rane rosse e gialle di montagna, specie a rischio estinzione, sono state reintrodotte.
0: Planet News.
1: Dall'Australia arriva una buona notizia. 7 rane rosse e gialle di montagna, specie a rischio estinzione,

Lasciati in un'area recintata, un'area protetta, per difendere le pozze riproduttive da predatori come i cinghiali. Un aspetto unico è il loro ciclo vitale. I piccoli si sviluppano direttamente nelle uova, nascendo minuscoli senza passare dallo stadio di Girino.

0: Planet News.
1: A Torino prende vita il primo quartiere a energia positiva del paese, capace di produrre più energia di quanta ne consumi. Il progetto, chiamato Energy più District, prevede edifici altamente efficienti, pannelli solari su ogni tetto e sistemi di accumulo che alimentano case, scuole e negozi del quartiere in modo sostenibile.
2: Questa iniziativa punta a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e dimostrare come le città possano diventare protagoniste nella lotta al cambiamento climatico. Un esempio concreto di transizione ecologica urbana replicabile in tutta Europa.

0: Planet News.
1: L'energia pulita compie un nuovo passo avanti grazie a pannelli fotovoltaici innovativi capaci di produrre elettricità non solo con il sole, ma anche con la pioggia. Una tecnologia sviluppata di recente permette di trasformare l'impatto delle gocce d'acqua in una nuova fonte di energia. Il sistema combina la tradizionale raccolta della luce solare con un meccanismo che converte il movimento delle gocce in elettricità. Questa innovazione mostra come le rinnovabili stiano diventando sempre più smart. Sfruttare ogni elemento naturale, dal sole alla pioggia, significa avvicinarsi a un futuro in cui l'energia pulita sarà ancora più affidabile, accessibile e integrata nella vita quotidiana.

0: Planet News.
1: Le celle solari di nuova generazione potrebbero diventare ancora più efficienti grazie a un nuovo materiale sviluppato dai ricercatori della Rice University. Questo materiale, descritto come un cristallo quasi perfetto, riesce ad assorbire più luce e a trasportare meglio l'energia al suo interno, riducendo le dispersioni che oggi limitano le prestazioni dei pannelli. La scoperta potrebbe rafforzare le future celle solari tandem, ma anche aprire nuove possibilità nel campo della ottoelettronica e delle tecnologie quantistiche, confermando come l'innovazione dei materiali possa rendere l'energia pulita sempre più avanzata ed efficiente.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Allo zoo di Chester, vicino Liverpool, una coppia di pinguini maschi, Flounder e Scampi, ha adottato con successo un pulcino. L'adozione in sé non è insolita tra questi pinguini in cattività, ma è raro che sia una coppia omosessuale a crescere la prole. Lo staff dello zoo ha affidato ai due un uovo deposto da una coppia eterosessuale più giovane e inesperta, Watsit e Peach, per garantire migliori cure a entrambi i pulcini. Flounder e Scampi si sono subito dimostrati genitori premurosi e il loro pulcino, nato ad aprile, è cresciuto in salute.
2: Non è il primo caso noto di genitorialità omosessuale nel regno animale. Situazioni simili sono state osservate tra fenicotteri, cigni, avvoltoi e altri pinguini. Nel 2019, ad esempio, una coppia maschile di pinguini reali dello zoo di Berlino ha covato un uovo per 3 settimane. Questi casi offrono spunti interessanti sulla diversità dei comportamenti animali.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Planet News.
1: In Thailandia era possibile pagare per importare e stoccare i rifiuti di plastica. La Cina aveva smesso di accettare i rifiuti di questo tipo e quindi da Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone la Thailandia era diventata proprio la destinazione principale di questi rifiuti. Ma il problema vero è che venivano bruciati anziché riciclati. Quindi gli ambientalisti, da questo momento in poi, chiedono attenzione perché la legge venga rispettata.
2: In gioco c'è la ratificazione di un trattato globale sui rifiuti di plastica, su cui permangono resistenze. Nuove ricerche dimostrano che l'esposizione alle microplastiche, presenti anche nelle acque in bottiglia sui ghiacciai italiani, comporta aumento del rischio di ictus, infarto e morte, che potrebbero avere un ruolo nella demenza.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

qui, per arrivare qui, qui, qui, qui, per arrivare a vederti.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: Sull'isola di Jeju, in Corea del Sud, vive una comunità unica di donne, conosciute come Haenyeo, o donne del mare, che da secolo si immergono in apnea per raccogliere frutti di mare, alghe e molluschi. Questa tradizione, risalente almeno al XVII secolo, è oggi a rischio a causa del cambiamento climatico e della crescente attenzione mediatica che spesso ne distorce la realtà. Ma la loro vera storia, fatta di fatica, resistenza e sostenibilità ambientale, unisce lavoro e cura dell'ecosistema marino. Le Haenyeo, infatti, non pescano tutto l'anno, rispettano i cicli naturali, evitando di raccogliere conchiglie durante il periodo riproduttivo e lasciando crescere gli esemplari troppo piccoli. Inoltre esistono tradizioni come l'Elmo Nivada, un'area dove le Haenyeo più anziane possono immergersi in sicurezza, e anche giornate di pesca collettiva in cui il raccolto viene equamente distribuito tra tutte.

che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà.

tra e tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

0: mia prima festa del papà.
1: Planet News.
2: Andiamo negli Stati Uniti, dove i bicchieri di plastica colorati sono simbolo delle feste universitarie, ma quasi impossibili da riciclare. Da qui l'idea di Lauren Choi, allora studentessa di ingegneria alla Johns Hopkins, di trasformarli in filato tessile. Nasce così The New Norm. Dopo la laurea nel 2020, lei ha ottenuto fondi per un estrusore capace di convertire i bicchieri triturati in filo continuo più morbido grazie a una componente naturale sviluppata con altri college.
3: Il progetto ha attirato anche il sostegno del produttore dei bicchieri stessi. Il filato continuo riduce la dispersione di microplastiche e viene lavorato con maglieria 3D che elimina cuciture e scarti. I capi, quindi maglioni, berretti dai colori originali dei bicchieri, sono prodotti a Brooklyn e vanno subito esauriti. Oggi The New Norm è un esempio concreto di economia circolare che unisce moda e sostenibilità.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Ogni anno tra ottobre e novembre Christmas Island in Australia diventa teatro di un fenomeno naturale unico. Milioni di granchi rossi migrano verso il mare per permettere alle femmine di deporre le uova. Il fenomeno legato a piogge stagionali e a fasi lunari colora di rosso le strade, le scuole e i giardini e coinvolge la comunità locale che adatta la propria routine per rispettare il percorso di questi crostacei. Le autorità costruiscono passaggi sopraelevati e chiudono temporaneamente alcune vie per proteggerli. La popolazione di granchi è aumentata grazie all'introduzione di una microvespa che ha introdotto le formiche pazze gialle. Sono una specie invasiva che minacciava i crostacei. Dopo la deposizione le uova vengono trascinate dal mare e dopo circa un mese le larve sopravvissute tornano sulla terraferma.

0: Planet News.
1: La grande barriera corallina australiana sta soffrendo a causa delle temperature marine estreme legate alla crisi climatica. Questo ecosistema straordinario, che ospita una ricchissima biodiversità, è sottoposto a uno stress termico senza precedenti, come confermano gli scienziati australiani nel rapporto pubblicato dal governo. Le ondate di caldo marino, aggravate da cicloni tropicali e dalla presenza di una specie invasiva che si nutre di coralli, la stanno devastando come mai prima.
2: È il sesto evento di sbiancamento in 9 anni e in questo caso il livello di mortalità dei coralli è davvero altissimo. La causa principale è la crisi climatica, che sta rendendo impossibile la vita dei coralli. Il fenomeno non riguarda soltanto l'Australia. L'80% delle barriere coralline nel mondo hanno subito danni simili negli ultimi 2 anni, segnale molto forte di un rapido peggioramento del cambiamento globale.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: L'Italia registra una sconfitta amara. L'orchidea più rara del paese è scomparsa per sempre dalla Sardegna nel 2025. Questo evento riflette la grave crisi della biodiversità aggravata da cambiamenti climatici, trasformazioni del paesaggio, attività umane e carenza di politiche efficaci. L'Italia, con 240 specie di orchidee selvatiche, molte endemiche, è un centro importante per la flora mediterranea, ma la mancanza di aree protette e la frammentazione normativa regionale rendono difficile la tutela. A oggi solo 4 specie sono protette a livello europeo. Sebbene l'obiettivo del 30% di territorio protetto entro il 2030 sembri lontano, esistono anche segnali positivi. I parchi nazionali festeggiano 30 anni di successi nella tutela della fauna e della flora. Tuttavia è urgente accelerare i tempi, sostenere la ricerca e aumentare la consapevolezza per salvare ciò che resta della nostra biodiversità. Radio

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Planet News.
2: L'Unione Europea ha trovato un accordo per ridurre del 90% le emissioni entro il 2040, introducendo però maggiori margini di flessibilità per i Paesi membri. Dopo oltre 24 ore di trattative, i ministri dell'ambiente hanno approvato a maggioranza qualificata la misura che consente di utilizzare fino al 5% di crediti di carbonio internazionali e un ulteriore 5% di crediti esteri per raggiungere gli obiettivi nazionali. Prevista anche una revisione biennale degli impegni da parte della Commissione dell'Unione Europea. Hanno votato contro Slovacchia, Ungheria e Polonia, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenute.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Durante il lavaggio dei nostri vestiti si nasconde uno dei problemi ambientali meno visibili ma più gravi. Tra il 16 e il 35% delle microplastiche che finiscono nei mari arriva proprio dalle lavatrici, soprattutto dai capi sintetici come il poliestere. Ora però arriva una possibile svolta dalla Germania. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un filtro capace di trattenere il 99% delle microplastiche. Il filtro potrebbe costare poco ed è pensato per essere svuotato e smaltito facilmente. Non è ancora in commercio, ma potrebbe diventare un alleato fondamentale per ridurre l'inquinamento, a partire da ciò che accade in casa nostra.

0: Planet News.
1: A Livigno le marmotte sono amatissime da turisti e bambini, ma dietro l'immagine tenera si nasconde un problema molto concreto. Scavando tane e cunicoli profondi, questi animali possono creare vere e proprie voragini nel terreno, mettendo a rischio pascoli e soprattutto le infrastrutture sciistiche. Per questo, anche in vista delle Olimpiadi invernali, il comune e la provincia di Sondrio hanno riattivato il cosiddetto piano marmotte. Dopo un censimento che ha rilevato una densità eccessiva, nell'ultimo anno sono stati trasferiti circa 100 esemplari in altre vallate della Valtellina. Le marmotte vengono catturate prima del letargo, controllate dai veterinari, identificate e poi ricollocate in zone più adatte. Niente abbattimenti. A differenza di altri paesi, Livigno ha scelto una soluzione etica per proteggere sia la fauna sia la sicurezza degli impianti. Un equilibrio delicato tra natura, sport e grandi eventi.

0: Planet News.
1: Segnali positivi per l'ambiente. Nel 2025 il buco dell'ozono sopra l'Antartide ha mostrato una significativa riduzione, con dimensioni più contenute, concentrazioni di ozono più elevate e chiusura anticipata già all'inizio di dicembre. Per la prima volta dopo 6 anni, l'estensione del buco antartico è stata la più piccola registrata. Un segnale incoraggiante che testimonia l'efficacia delle misure globali di protezione dell'ozono e l'impatto positivo della cooperazione internazionale sul clima.

0: Planet News.
1: Quest'anno in Portogallo apre il primo santuario per elefanti d'Europa. Oltre 400 ettari di natura per accogliere animali salvati da zoo e circhi. Un progetto pensato per offrire una vera alternativa alla cattività in un'area ampia scelta per il clima favorevole e la bellezza della biodiversità.
2: Qui gli elefanti potranno muoversi liberamente, esplorare il territorio, cercare cibo e ricostruire relazioni sociali, recuperando i comportamenti naturali spesso perduti dopo anni di vita in spazi artificiali. È un passo importante verso una nuova idea di tutela animale, dove il benessere viene prima dell'esibizione.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dal 31 di dicembre del prossimo anno in Italia sarà finalmente vietata la pratica che causa l'uccisione dei pulcini maschi, pratica che arriva intorno, pensate, ai 34 milioni di animali ogni anno. Il divieto sarà possibile grazie alla tecnologia del sessaggio in ovo, modalità che permetterà di identificare il sesso dell'embrione entro il 14° giorno di incubazione, evitando la nascita dei maschi.
2: Con questa misura per la produzione di uova, l'Italia si allinea a paesi come Francia e Germania e compie un importante passo avanti etico e tecnologico accolto con soddisfazione dalle associazioni animaliste.

0: Planet News.
1: Le mascotte delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, gli ermellini Tina e Milo, accendono i riflettori sulla fragilità degli ecosistemi alpini. Un gruppo di ricercatori, guidati da Marco Granata dell'Università di Torino, chiede al CONI e alle regioni ospitanti di destinare parte dei fondi olimpici alla tutela dell'ermellino, specie minacciata dal cambiamento climatico. Il riscaldamento globale costringe l'animale a salire di quota, lo rende più visibile ai predatori quando manca la neve. A peggiorare la situazione contribuiscono la costruzione di impianti turistici e l'abbandono delle attività tradizionali di montagna. Gli scienziati propongono di sostenere progetti di monitoraggio come la Mostella Alpina, fototrappola ideata per studiare l'ermellino anche in zone difficili, e di coinvolgere cittadini ed escursionisti nella raccolta di dati. Le Olimpiadi possono così diventare un'occasione per proteggerlo davvero.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Buone notizie per i polmoni verdi della Terra. Secondo la valutazione delle risorse forestali globali 2025 della FAO, la deforestazione ha subito un rallentamento in ogni regione del mondo negli ultimi 10 anni. Il tasso annuo di perdita netta di foreste è passato da 10 milioni di ettari a 4 milioni negli ultimi 15 anni, un risultato che riflette l'impegno crescente di molti paesi nella tutela ambientale. Meno disboscamenti da un lato e dall'altro un aumento delle superfici forestali grazie a programmi di riforestazione e gestione sostenibile. È un segnale incoraggiante che mostra come la protezione delle foreste possa davvero fare la differenza per il clima e la biodiversità.

0: Planet News.
1: Le isole Galapagos fanno un passo storico nella conservazione ambientale. L'UNESCO ha approvato l'estensione della riserva della biosfera, includendo anche la riserva marina di Hermandad. 6 milioni di ettari in più che portano all'area protetta oltre 20 milioni. Un traguardo che rafforza la leadership dell'Ecuador nella tutela degli oceani e nella lotta ai cambiamenti climatici.
2: L'espansione infatti migliora la connessione con il corridoio marino del Pacifico tropicale e apre la strada alla prima riserva marina transfrontaliera al mondo. Le Galapagos, patrimonio dell'umanità dal 1978, restano un simbolo globale della biodiversità. Qui Darwin osservò per la prima volta i segreti dell'evoluzione in uno degli ecosistemi più unici del pianeta.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un eccezionale scatto in Andalusia ha catturato una lince iberica affetta da leucismo, una rara condizione genetica che ne riduce la pigmentazione, definendola il fantasma bianco della foresta mediterranea. Questo avvistamento non era mai stato documentato prima. La lince iberica, simbolo della penisola e predatrice cruciale di conigli selvatici, è ancora classificata come vulnerabile. Grazie agli sforzi di tutela, la popolazione ha superato i 2.000 esemplari tra Spagna e Portogallo. L'immagine del raro felino serve da potente promemoria della fragilità e della resistenza della natura. Sottolinea l'importanza della nostra responsabilità nel proteggere la biodiversità e nel garantire spazio agli ecosistemi affinché possano riprendersi.

0: Planet News.
1: La collaborazione tra l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il Politecnico di Torino lancia un nuovo corso di laurea triennale in Food Tech e Ecological Transition. Il percorso, unico nel suo genere, unisce le competenze tecnologiche del Politecnico con l'approccio olistico e la sostenibilità di Pollenzo. Il corso, che inizia a settembre 2026 con 110 posti, mira a formare specialisti in ricerca e sviluppo. Questi professionisti saranno in grado di riprogettare tutte le fasi del sistema alimentare, dal packaging sostenibile alla logistica, utilizzando scienza, ecodesign e diritto alimentare. L'obiettivo è rispondere alla crescente domanda di figure con una visione sistemica per guidare la transizione green di aziende, istituzioni e ONG.

0: Planet News.
1: In Sicilia è stato lanciato il progetto Vongola. Non è un mollusco, bensì un sistema high-tech che ascolta il mare per tutelare gli ecosistemi. Un progetto del PNRR che unisce scienza, tecnologia e tutela ambientale in modo totalmente nuovo. Sviluppato da un team di oltre 30 ricercatori, è una rete di sensori acustici, videocamere e algoritmi di intelligenza artificiale che ascolta i fondali fino a 2100 metri di profondità. L'obiettivo è analizzare i rumori, navi, città, cetacei, geofisici e le immagini per valutare la salute della biodiversità in tempo reale. L'infrastruttura, la prima del genere nel Mediterraneo, copre tre siti pilota: il porto di Catania, lo stretto di Messina e il Plemmirio. Utilizza la rivoluzionaria tecnologia Distributed Acoustic Sensor, trasformando un cavo in migliaia di microfoni virtuali. Il progetto, in fase di calibrazione, mira a diventare un modello globale di sorveglianza ambientale.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: In Francia è stata inaugurata la prima autostrada pubblica al mondo capace di ricaricare i veicoli elettrici mentre viaggiano, senza soste né cavi. Il tratto sperimentale, lungo 1,5 km sulla 10 vicino a Parigi, utilizza un sistema a induzione dinamica chiamato Charge as you Drive. Sotto l'asfalto ci sono bobine di rame che trasferiscono energia ai veicoli autorizzati quando ci passano sopra. Obiettivo: ridurre le emissioni dei trasporti pesanti, permettendo a camion e autobus di ricaricarsi in marcia e di usare batterie più piccole, leggere ed economiche. Il progetto, seguito dall'Università Gustave Eiffel, sta dando risultati promettenti e altri paesi, tra cui anche l'Italia, stanno testando tecnologie simili. Restano però sfide importanti: i costi di costruzione e manutenzione, la gestione dei pagamenti per l'energia consumata e il potenziamento della rete elettrica nazionale. Ma la Francia punta su questa innovazione che potrebbe cambiare per sempre il modo di viaggiare.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La startup californiana Nutricity, fondata da ex studenti di Stanford, ha trovato un modo per trasformare i gusci di mandorle, che rappresentano il 70% del frutto e sono solitamente uno scarto, in fertilizzanti biologici. L'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari per espandersi e ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici, che sono responsabili del 5% delle emissioni globali di gas serra. Il processo prevede la combustione dei gusci ricchi di potassio con energia pulita. Il risultato è un infuso che, applicato al terreno, aumenta le rese agricole del 30% e riduce le emissioni del 92%. Oltre all'agricoltura, i gusci possono essere utilizzati come biocombustibile, materiale per pannelli isolanti nelle aziende o persino nella produzione di bevande, diventando così un esempio virtuoso di economia circolare.

0: Planet News.
1: Dai vecchi jeans dimenticati negli armadi nascono i nuovi pannelli isolanti per le case green. Il denim riciclato, trasformato in materiale isolante, è un'alternativa sostenibile alla fibra di vetro. Trattiene il calore in inverno, mantiene gli ambienti freschi d'estate e non rilascia sostanze tossiche.
2: Il processo è molto semplice. I capi vengono raccolti, vengono tolti loro le zip, i bottoni saranno triturati successivamente e trattati con sostanze naturali ignifughe, pronte per diventare pannelli per pareti e tetti e anche pavimenti. Questa tecnologia farà sì che i tessuti tessili saranno ridotti e quindi si consumerà sempre meno energia, rendendo così anche l'edilizia più circolare e rispettosa dell'ambiente.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: La Polonia ha approvato una legge storica che vieta completamente l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, diventando così il 18° paese dell'Unione Europea a farlo. Il divieto segna la fine di un settore che rendeva la Polonia il principale produttore europeo. Gli allevamenti, che ogni anno sfruttano circa 3 milioni di animali, dovranno chiudere entro il 2033.
2: E questo è di sicuro un passo in avanti nella tutela animale da parte dei cittadini polacchi. Questo divieto poi manda un segnale forte all'Unione e al resto dell'Unione Europea, dove l'iniziativa Fur for Europe ha raccolto qualcosa come 1,5 milioni di firme, anche se attende la risposta ufficiale della Commissione. Tra i paesi che vietano e che non permettono questi allevamenti c'è anche l'Italia. Radio.

0: Planet News.
1: Dalla Finlandia arriva una rivoluzione nel mondo del packaging sostenibile. Si tratta di un cartone pieghevole ispirato all'arte giapponese dell'origami, capace di ridurre drasticamente il sovraimballaggio. Questo materiale flessibile, resistente e completamente riciclabile nasce per rendere più efficiente la logistica e ridurre i rifiuti. Grazie al suo design intelligente si adatta perfettamente alle forme degli oggetti, eliminando la necessità di strati di confezionamento. Questa nuova scoperta promette di trasformare e-commerce, cosmetica e ristorazione in chiave davvero green.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'Europa ha finalmente avviato con il progetto Camera una concreta operazione di bonifica dei mari dalle munizioni sommerse risalenti alle guerre del Novecento, in particolare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Il programma punta a passare dalla semplice mappatura alla rimozione effettiva degli ordigni, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate e metodi ecologici. Camera coinvolge ricercatori e aziende di diversi paesi europei, con l'obiettivo di affrontare la fase più complessa del processo, la rimozione e lo smaltimento sicuro degli esplosivi. Tra le soluzioni previste ci sono robot subacquei autonomi, piattaforme automatizzate di disassemblaggio, sistemi di monitoraggio e tecniche di recupero sostenibili. Questi ordigni, spesso danneggiati o corrosi, rilasciano sostanze tossiche nei fondali, minacciando ecosistemi, pesca e salute umana. Un rischio aggravato anche dai cambiamenti climatici. Con Camera, l'Europa cerca di trasformare una minaccia invisibile in un'opportunità di innovazione, cooperazione e tutela dell'ambiente marino.

0: Planet News.
1: In Australia occidentale è stato creato il primo parco marino coprogettato con le comunità indigene. Si tratta di 600.000 ettari nell'arcipelago dei Buccaneer. La novità è la gestione condivisa tra Stato e popolazioni aborigene, fondata su conoscenze tradizionali e strumenti scientifici. La tutela quotidiana sarà affidata ai ranger indigeni. Il progetto punta anche a un turismo sostenibile, ma cresce la preoccupazione per l'aumento dei visitatori e il rischio di pressioni commerciali su ecosistemi e culture locali. Resta cruciale che i governi rispettino nel tempo il ruolo decisionale dei proprietari tradizionali, per evitare che la cogestione si riduca a una semplice etichetta.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: La classe e l'eleganza è questa da piante e fiori made in Italy da record, con il valore del settore florovivaistico che ha raggiunto il massimo di sempre a quota 3,3 miliardi di euro, grazie al lavoro delle 19.000 imprese impegnate a produrre su una superficie di 30.000 ettari. È l'analisi Coldiretti in occasione di Euroflora, la più grande fiera del settore aperta a Genova. Un'occasione di valorizzazione del ruolo del verde e che ha di fatto anticipato le ultime ricerche sull'importanza delle piante per la tutela dell'ecosistema e della salute stessa umana. I benefici delle piante dal punto di vista ambientale sono noti, aiutano a mitigare i cambiamenti climatici, per non parlare dei benefici delle piante nelle scuole. L'introduzione di alcune varietà infatti fa crollare di un quinto le concentrazioni di CO2, mentre sono scese del 15% quelle di polveri sottili. La dimostrazione che il settore florovivaistico, oltre che essere un comparto fondamentale per l'agricoltura e l'economia, ha dei riflessi importanti anche a livello sociale, per i benefici sulla salute delle persone.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Un tempo le rose non avevano tutte le incredibili sfumature di colori che conosciamo oggi. A riferirlo è stato uno studio pubblicato su Nature Plants dai ricercatori della Beijing Forest University in Cina, che svolgendo un'analisi genomica hanno ripercorso la storia evolutiva di queste piante, giungendo alla conclusione che nell'antichità le rose erano tutte gialle, con una singola fila di petali e foglie divise in 7 foglioline. Con l'evoluzione e la loro coltivazione, le rose hanno poi sviluppato nuovi colori e la capacità anche di fiorire a grappoli. Sebbene siano le piante ornamentali più coltivate, le rose sono minacciate dai cambiamenti climatici, a tal punto da spingere i coltivatori a concentrarsi sulla selezione di varietà più resistenti a fattori di stress, come siccità e malattie, e più facili da curare piuttosto che sui tratti puramente estetici.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana.

0: Planet News.
1: A New York i topi hanno sviluppato un linguaggio unico per adattarsi al caos urbano. Uno studio rivela che i loro squitti sono diventati ultrasonici, capaci di superare il rumore costante di strade, fogne e metropolitane. I ricercatori hanno utilizzato strumenti digitali, intelligenza artificiale e termografia per analizzare i movimenti e le comunicazioni sotterranee, scoprendo che i topi emettono segnali più brevi e con frequenze diverse rispetto ad altri ratti. Al passaggio di un'ambulanza, ad esempio, i loro ultrasuoni erano più forti della sirena, permettendo loro di comunicare senza essere uditi dagli umani. Questo linguaggio rappresenta un adattamento evolutivo straordinario, frutto della necessità di coordinarsi e sopravvivere in un ambiente metropolitano complesso, dimostrando l'ingegno naturale di queste piccole creature. Radio

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Planet News.
1: Le acque tropicali e subtropicali della Terra stanno diventando meno verdi e più blu. Il colore è determinato dalla presenza di alghe e fitoplancton, organismi marini che producono ossigeno, assorbono CO2 e alimentano l'intera catena alimentare oceanica. Ma l'aumento della temperatura superficiale degli oceani provoca una forte stratificazione. Gli strati caldi restano in alto e non si mescolano più con quelli freddi e profondi e ricchi di nutrienti. Con meno nutrienti a disposizione, le alghe diminuiscono. Apparentemente mari più limpidi, in realtà più poveri di vita e meno capaci di contrastare il cambiamento climatico. Il cambiamento di colore degli oceani è un segnale diretto e allarmante del declino degli ecosistemi marini.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, turn me on.
2: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni in Europa è aumentato notevolmente il numero di api selvatiche e farfalle a rischio di estinzione. La causa principale è la distruzione degli habitat dovuta all'agricoltura intensiva, all'uso di pesticidi, all'abbandono dei terreni e al cambiamento climatico, che incide soprattutto sulle specie montane e mediterranee.
2: Specie fondamentali per l'impollinazione, come i bombi e alcune api rare, sono particolarmente colpite. Anche molte farfalle endemiche rischiano di scomparire a causa di siccità e incendi. La Commissione europea ha definito la situazione terribile e ha avviato un sistema di monitoraggio, chiedendo azioni urgenti e coordinate per proteggere gli impollinatori essenziali per gli ecosistemi e l'agricoltura.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Planet News.
2: La California ha approvato una legge che eliminerà gradualmente i cibi ultraprocessati dalle mense scolastiche. Il provvedimento firmato dal governatore prevede l'avvio del processo dal 2029 e il divieto totale entro il 2035.
3: La norma stabilirà che un alimento ultraprocessato contiene additivi, zuccheri, grassi, sale in eccesso e quindi ha incaricato il Dipartimento della Sanità di individuare tutti questi prodotti da eliminare. Il traguardo sarebbe quello di raggiungere un'alimentazione scolastica più sana, che includa anche pasti gratuiti per tutti gli studenti.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Amsterdam ha scelto di agire sulla domanda e non sull'offerta. Eliminando la pubblicità di carne e fossili da fermate del bus e schermi digitali, la città riduce la normalizzazione di stili di vita ad alto impatto carbonico. Sebbene la pubblicità della carne occupi solo lo 0,1% degli spazi, il divieto rompe un tabù culturale: il diritto a promuovere prodotti clima alteranti nello spazio pubblico. Nonostante le possibili battaglie legali e le critiche delle lobby commerciali, il messaggio è chiaro. Per raggiungere la neutralità climatica serve una coerenza totale tra messaggi pubblici e obiettivi ambientali.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sheesh.
2: Girl, I'm about to have a panic.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale delle tartarughe si celebra ogni anno il 23 maggio, istituita nel 2000 dall'organizzazione no profit americana ATR, e vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione delle tartarughe e dei loro habitat naturali. Il tema di quest'anno è Dancing Turtles Rock. Tutti sono invitati a partecipare ad attività educative, eventi di sensibilizzazione e iniziative di conservazione in tutto il mondo. I partecipanti sono incoraggiati a condividere selfie con tartarughe, ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e contribuire alla protezione di queste creature straordinarie. Per scoprire come partecipare è possibile visitare il sito ufficiale worldturtleday.org.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Torna a Napoli per la quarta edizione il Pianeta Mare Film Festival, appuntamento internazionale dedicato al cinema ambientale e alla biodiversità. Fino all'11 di ottobre oltre 50 film da 37 paesi, tra cui 5 anteprime mondiali e 20 italiane, saranno proiettate gratuitamente in cinema, musei, università delle città, da Scampia alla Villa Comunale. Tra le opere più attese, Lowland Kinds, prodotto da Darren Aronofsky, e Lost Land, premiato a Venezia.
2: In programma anche documentari italiani, come quello di Angelo Loi sui pescatori di anguille nel Tevere. Il festival, cresciuto del 200% rispetto allo scorso anno, è curato dall'associazione Pianeta Mare Darwin Dorn e punta a coinvolgere soprattutto i giovani, con partnership con scuole e atenei. Un progetto che unisce cinema, scienza e sostenibilità, con ingresso libero su prenotazione. Radio.

0: Planet News.
1: Una startup svizzera nella Watch Valley ha attivato due forni a energia solare per riciclare gli scarti metallici dell'industria di orologi e microtecnologia. Il progetto produce acciaio inossidabile e rame riciclati al 100% con un'impronta di carbonio vicino allo zero, riducendo l'impatto climatico dei metalli di un fattore 165 rispetto alla produzione convenzionale. Sebbene la produzione attuale sia limitata, l'obiettivo della startup è di espandersi e produrre 1.000 tonnellate di acciaio solare all'anno entro il 2028, industrializzando il processo per recuperare il 5% dei materiali e dei metalli prodotti in Svizzera.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il calabrone asiatico, Vespa velutina, è una seria minaccia per le api e gli ecosistemi europei. Per contrastarlo, apicoltori svizzeri hanno ideato Good for Bees, una trappola ecologica che cattura selettivamente le regine prima che fondino nuove colonie senza danneggiare altri insetti.
2: Funziona grazie a un'esca naturale, è un sistema semplice e non tossico. Ogni trappola ha un QR code per segnalare la cattura online, permettendo un monitoraggio scientifico partecipato. L'intervento è più efficace in primavera, quando le regine sono attive. Così si proteggono le api in modo sostenibile e intelligente.

0: Planet News.
1: A Lahore, metropoli pakistana spesso in cima alle classifiche mondiali dell'inquinamento, le autorità hanno messo in strada i cosiddetti cannoni antismog, grandi camion equipaggiati con turbine che nebulizzano acqua nell'aria per ridurre temporaneamente la concentrazione di polveri sottili.
2: Tutto questo in previsione della stagione fredda, nel tentativo di attenuare questa coltre di smog che ogni anno avvolge questa città, provocando seri danni alla salute. Anche se i tecnici sottolineano anche la necessità di limitare le emissioni industriali di fuochi agricoli e soprattutto del gran traffico.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni le acque della New York Bight, la baia tra New Jersey e Long Island, hanno visto un aumento sorprendente di balene. Il riscaldamento globale ha modificato correnti e cicli del plankton, spingendo il menadeno, pesce foraggio esseniale, verso coste più settentrionali. Così Manhattan è diventata un'area ricca di cibo, trattenendo le balene più a lungo del solito e riducendo le loro migrazioni. Tuttavia, questo ritorno spettacolare nasconde gravi rischi: collisione con navi in una delle rotte marittime più trafficate del mondo, acque più acide che alterano la comunicazione acustica e fioriture algali nocive che riducono ossigeno e qualità delle prede. La New York Bight è oggi un hotspot inatteso, ma il futuro delle balene dipende dalla riduzione delle emissioni, dalla protezione degli ecosistemi e da politiche di navigazione più sicure.

0: Planet News.
1: Il prossimo 3 di aprile sarà inaugurato a Venezia il primo centro permanente in Italia dedicato all'educazione all'oceano ed è situato sull'isola di San Servolo, un polo educativo e culturale che ospita importanti istituzioni quali l'Università Internazionale di Venezia, la Scuola di Neuroscienza e il Laboratorio di Arti Immersive.
2: Pensato per un pubblico di tutte le età e ad accesso gratuito, il centro sarà un punto di riferimento per l'educazione sui temi del mare. Numerose attività lo animeranno, tra cui percorsi educativi multisensoriali, laboratori creativi e scientifici interattivi, conferenze e dibattiti per approfondire la conoscenza dell'oceano e il suo ruolo cruciale per la vita sul pianeta Terra.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo. La radio italiana. Principato di Monaco.

0: was just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: Inventori italiani hanno sviluppato un dispositivo innovativo per contrastare l'invasione del granchio blu nel Mediterraneo, senza l'uso di veleni o trappole. L'idea è nata per caso, osservando la reazione dei granchi a suoni metallici. Il dispositivo, realizzato in acciaio alimentato da pannelli fotovoltaici galleggianti, emette 3 frequenze variabili per evitare l'assuefazione dei crostacei. Testato per oltre 6 mesi a Porto Levante, ha ridotto la presenza del granchio blu fino al 90%.
3: Prima della commercializzazione, prevista con un costo tra i 2.000 e i 7.000 euro, dovrà superare la validazione scientifica da parte di ISPRA e dell'Università di Padova. Se approvata, rappresenterebbe una soluzione ecologica e cruelty free, utile a salvaguardare gli allevamenti di vongole e l'equilibrio dei sistemi costieri minacciati dal granchio blu.

0: Planet News.
1: L'Indonesia ha compiuto un passo storico nel turismo responsabile, diventando il primo paese asiatico a vietare completamente le escursioni turistiche a dorso di elefante. Il divieto riguarda tutti i centri turistici e le strutture di conservazione ufficiali ed è stato accolto con entusiasmo dalle associazioni animaliste. Questa pratica, infatti, provoca gravi danni fisici e psicologici agli elefanti, spesso addestrati con metodi coercitivi come catene e percosse.
2: La decisione è ancora più importante se si considera la situazione critica dell'elefante di Sumatra, una sottospecie a rischio di estinzione con meno di 3.000 esemplari rimasti. Con questo provvedimento l'Indonesia manda un messaggio chiaro. Il turismo può esistere senza sfruttare gli animali, puntando su forme di osservazioni più etiche e rispettose dell'ambiente.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Planet News.
1: Il nuovo rapporto internazionale presentato alla COP30. Nel nuovo rapporto l'Italia scende al 46esimo posto su 63 paesi nella lotta alla crisi climatica. Passo indietro davvero molto marcato rispetto agli anni scorsi. Il problema, secondo gli esperti, è che stiamo facendo davvero troppo poco per abbassare le emissioni e investendo nelle energie pulite. Il piano nazionale non basta più e addirittura è ancora più basso rispetto ai nostri impegni passati.
2: In realtà nessun paese è davvero sulla strada giusta per fermare il riscaldamento globale. Tra i migliori però ci sono Danimarca, Regno Unito e Marocco, mentre grandi inquinatori come Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita restano in fondo. Secondo Legambiente, l'Italia rischia però di perdere terreno e nuove opportunità se rallenta la transizione verso le energie rinnovabili.

0: Planet News.
1: Il nuovo Galles del Sud in Australia ha approvato la creazione del Parco Nazionale Great Koala, una vasta area protetta per contrastare il rischio di estinzione di questa specie a rischio dal 2022. Il parco ne ospita circa 12.000. Il progetto include anche le foreste statali protette da un divieto temporaneo di disboscamento. La zona è importante anche per altre 66 specie minacciate e ha un alto valore culturale per le comunità indigene locali.
2: Quelli del settore del legname hanno criticato fortemente l'operazione, temendo la perdita di tantissimi posti di lavoro, tanto che poi il governo ha stanziato fondi per aiutare i lavoratori a riconvertirsi, a riposizionarsi. Ora il parco punta allo sviluppo di ecoturismo, si aspetta la definizione finale del progetto e la conseguente approvazione legislativa.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La startup norvegese Desert Control combatte la desertificazione con la Liquid Natural Clay, tecnologia ispirata all'antica agricoltura egizia. La LNC è una miscela ultrafine di argilla e acqua che, infiltrandosi senza aratura, sfrutta le cariche elettriche per creare un rivestimento nanometrico attorno ai granelli di sabbia. Questo rivestimento mima la sostanza organica, consentendo al suolo di trattenere acqua e nutrienti e riducendo il consumo idrico fino al 47%. Il test è stato fatto a Dubai. Un terreno sabbioso diventa coltivabile in sole 7 ore. Nonostante il costo elevato, l'LNC è una svolta, come dimostrato dall'applicazione in un campo da golf negli Stati Uniti, che può trasformare davvero terre improduttive, migliorando anche la sicurezza alimentare globale. Radio.

0: Planet News.
1: A Carinaro, in provincia di Caserta, è entrato in funzione il primo polo europeo in grado di riciclare completamente le batterie al litio, recuperando fino a più del 99% dei materiali nobili. Dopo i test, l'impianto è già operativo e rappresenta un'eccellenza del settore, soprattutto per le batterie esauste delle auto elettriche e di altri sistemi di accumulo energetico. Il processo consente di trasformare le batterie in una polvere da cui vengono estratti metalli preziosi come litio, nickel, manganese e cobalto, che poi vengono reinseriti nella filiera produttiva.
2: Il progetto nasce dalla collaborazione tra tre gruppi industriali italiani ed internazionali e si distingue perché copre l'intero ciclo di smaltimento, un caso unico in Europa. In un contesto globale segnato dalla crescente domanda di metalli rari, l'impianto di Caserta dimostra come il riciclo possa diventare una risorsa strategica, rendendo più sostenibile la transizione energetica.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: A Delhi, un giovane imprenditore ha trasformato un problema ambientale e uno sociale in un'unica soluzione. I jeans inutilizzati, spesso destinati a diventare rifiuti, vengono recuperati e trasformati in sacchi a pelo resistenti per le persone senza fissa dimora. Un progetto che unisce sostenibilità e solidarietà. In media servono 7 paia di jeans per creare un sacco a pelo capace di offrire riparo e calore durante le rigide notti invernali. Un'idea semplice e concreta che dimostra come dai materiali scartati possano nascere dignità, protezione e nuova speranza.

0: Planet News.
1: In un Mediterraneo che tropicalizza, l'area di upwelling a sud-ovest di Cipro rappresenta l'ultima speranza per le specie native. Questo rifugio climatico agisce come uno scudo contro il caldo estremo, preservando habitat che nel resto del bacino orientale sono ormai scomparsi a favore di specie invasive. La scoperta cambia la strategia di conservazione. Proteggere queste isole di freddo è prioritario per garantire un futuro alla biodiversità endemica. Queste zone non sono solo oasi di sopravvivenza, ma laboratori naturali per capire come gli ecosistemi possano adattarsi e resistere alla crisi climatica globale.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Gli ermellini, mascotte delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, rischiano seriamente a causa della crisi climatica e i ricercatori dell'Università di Torino chiedono al CONI e alle regioni di destinare una piccola parte dei fondi olimpici allo studio e al monitoraggio dell'animale. L'ermellino è costretto a salire oltre 1500 metri per trovare l'habitat idoneo, ma la riduzione della neve lo rende visibile ai predatori, perdendo così il colore mimetico bianco. A minacciare la specie contribuiscono anche resort, impianti sciistici e uso di veleni. Un supporto concreto permetterebbe di potenziare la ricerca e sensibilizzare il pubblico, trasformando questa Olimpiadi in un'occasione di vera tutela ambientale. Radio.

0: Planet News.
1: L'attivista africano Rogers, conosciuto come il Nairobi Birdman, è un uomo che ha trasformato una passione d'infanzia in una missione quotidiana: salvare e accudire gli uccelli feriti nella capitale del Kenya. Cresciuto vicino a Lake Nakuru National Park, tra fenicotteri e cicogne, ha sviluppato fin da bambino un legame profondo con il mondo avicolo, che lo ha accompagnato anche nei momenti più difficili, quando viveva senza una casa stabile.
2: Oggi Rogers soccorre decine di specie diverse trovate lungo le strade di Nairobi, lo fa da solo, senza supporto di un veterinario ufficiale, con tutte le difficoltà che si possono immaginare. In un paese in cui

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

poesia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

parola mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Mi a prendere, mi viene da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte.

0: Planet News.
1: In Puglia è partito un ambizioso progetto green, la creazione di una foresta urbana con 1 milione di alberi entro il 2030. L'iniziativa coinvolge comuni, scuole e associazioni locali, con l'obiettivo di riforestare aree degradate, migliorare la qualità dell'aria e contrastare il cambiamento climatico.
2: Gli alberi verranno piantati in parchi, periferie e lungo le strade, trasformando il territorio in un polmone verde. Un progetto partecipativo che unisce tutela dell'ambiente e coinvolgimento dei cittadini per un futuro più sostenibile.

0: Planet News.
1: In molte scuole italiane sta prendendo piede il progetto di orti scolastici, dove studenti di ogni età imparano a coltivare frutta e verdura in modo sostenibile. Questa iniziativa non solo favorisce l'educazione ambientale, ma promuove anche uno stile di vita più sano e consapevole, sensibilizzando i più giovani sull'importanza della biodiversità e del rispetto per la natura. Parallelamente cresce l'adozione di tecnologie smart per il risparmio idrico nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Sensori e sistemi automatizzati permettono di monitorare e ottimizzare il consumo di acqua, evitando sprechi e contribuendo alla tutela di una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e periodi di siccità più frequenti.
0: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Un recente studio pubblicato su Nature Materials ha rivelato che il ghiaccio può generare elettricità se deformato in modo non uniforme. Aggiungendo circa il 25% di cloruro di sodio, cioè il comunissimo sale da cucina, all'acqua prima del congelamento, i cristalli di ghiaccio si formano in strutture particolari. Le particelle di acqua, sodio e cloro si dispongono ai confini dei microcristalli e quando il ghiaccio viene piegato o compresso, queste particelle si spostano generando un flusso di cariche elettriche che è un fenomeno chiamato flexoelettricità. Nel ghiaccio puro l'effetto è minimo, ma con il sale si amplifica fino a 1000 volte, rendendolo simile ai materiali piezoelettrici più avanzati. Questa scoperta apre nuove prospettive per sensori ambientali, dispositivi autonomi e raccolta energetica nelle regioni polari, con vantaggi di sostenibilità ed economicità. Radio

0: Planet News.
1: E andiamo in Indonesia. Anche perché durante un'operazione di pulizia proprio in Indonesia, l'organizzazione Sangai Watch ha scoperto centinaia di ciabatte monouso d'hotel abbandonate in una discarica illegale. Questo ritrovamento rivela un problema legato alla cattiva gestione dei rifiuti nel settore turistico. Le ciabatte pensate per uso breve vengono spesso smaltite in modo irresponsabile, contribuendo all'inquinamento di fiumi e mari. Sangai Watch sottolinea l'urgenza di intervenire con azioni preventive coinvolgendo comunità e istituzioni. Con l'accaduto si lancia un appello: è necessario adottare pratiche sostenibili, ridurre l'uso di prodotti monouso, preferire soluzioni riutilizzabili e garantire trasparenza nella gestione dei rifiuti. La comodità non può giustificare l'inquinamento ambientale.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Scozia ha approvato una svolta storica. Il governo sosterrà una legge che vieta in modo permanente le corse dei levrieri, ponendo fine a una tradizione ormai in declino. La proposta, presentata dal deputato Mark Ruskell, ha ricevuto l'appoggio unanime dei partiti. Il ministro dell'Agricoltura ha confermato che non basteranno controlli o licenze più severe. Ci sarà un divieto totale. Le corse, popolari soprattutto nel dopoguerra, erano già in crisi. L'ultimo cinodromo scozzese, il Thornton Stadium, ha chiuso nel marzo del 2024. Poi dietro lo spettacolo si nascondevano spesso maltrattamenti, abbandoni e un forte legame con il gioco d'azzardo. Il divieto segue le decisioni di Galles e Nuova Zelanda, riducendo i paesi dove questa pratica è legale.

0: Planet News.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il gusto e la qualità del cibo. L'aumento delle temperature, la siccità e le piogge irregolari influenzano il sapore di frutta, verdura, vino, birra e caffè. Le mele, ad esempio, sono diventate più dolci ma meno croccanti. Le fragole perdono profumo e i pomodori diventano meno saporiti. Anche la lattuga può risultare più amara e meno nutriente. Il vino, con vendemmie anticipate, risulta più alcolico e meno acido, mentre i produttori iniziano a introdurre varietà resistenti al calore. Il luppolo, essenziale per la birra, soffre il caldo, riducendo la qualità della bevanda. Il caffè arabica rischia di non poter più crescere in molte aree attuali. Inoltre l'aumento della CO2 atmosferica fa sì che le piante producano più zuccheri ma meno nutrienti essenziali, minacciando la sicurezza alimentare globale. Per contrastare questi effetti, molte aziende agricole adottano tecniche innovative e sostenibili.
2: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Alberi come bambù, palme e banani, definiti alberi erbacei perché uniscono la struttura degli alberi alla resilienza delle erbe, potrebbero giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. Secondo uno studio della New York University, queste piante crescono rapidamente, si riprendono dopo incendi o tempeste e contribuiscono a immagazzinare carbonio, sostenere la biodiversità, ripristinare paesaggi e offrire risorse economiche e alimentari.
2: La ricerca è importante perché restituisce una panoramica della loro capacità di catturare carbonio e rileva anche la sua abbondanza nelle zone tropicali. Bambù, palme e banane hanno una produttività superiore ad alberi ed erbe e una buona capacità di catturare carbonio. Da questo si potrebbe arrivare alla plastica biodegradabile ricavata dal bambù.

0: Planet News.
1: Dopo aumento dei prezzi e carovita, è l'ambiente la preoccupazione principale dei giovani dell'Unione Europea. Per i giovani italiani ancora di più. Emerge dall'ultima edizione del sondaggio condotto dal Parlamento Europeo sui cittadini dell'Unione Europea di età tra i 16 e i 30 anni, che fornisce una panoramica dettagliata sulla loro partecipazione politica e sulle loro esigenze e preoccupazioni. Risultati che dovrebbero garantire che l'evento di punta del Parlamento per i giovani, AE 2025, affronti gli argomenti più importanti per le nuove generazioni.
2: L'indagine, condotta da Ipsos da settembre a ottobre dell'anno scorso, ha puntato alle interviste online di oltre 25.000 giovani in 27 paesi membri dell'Unione Europea. Dato positivo, l'Italia ha molto coscienza, soprattutto i ragazzi hanno molta coscienza dell'ambiente e della preoccupazione per i cambiamenti climatici. Quasi il 50% degli italiani ritiene che questa dovrebbe essere la priorità dell'Unione Europea nei prossimi anni.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV.

I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'Italia è ricca di patrimoni artistici, storici e culturali che giacciono abbandonati. Nel tempo si cercano fondi per potergli dare nuova vita e proprio questo pensiero ha condotto Gangi, località siciliana, a trovare budget e idee per dare una nuova partenza ad un carcere mai utilizzato e abbandonato dalla fine degli anni 70. Gangi, conosciuta per essere un borghetto posizionato nella pittoresca regione montuosa della Sicilia settentrionale, ospita non più di 6.000 abitanti.
2: Il paese ha però il desiderio di riscrivere il proprio futuro partendo proprio dalla riabilitazione del vecchio carcere mai usato, trasformandolo in un bioparco dedicato alle farfalle. L'obiettivo è quello di recuperare l'edificio abbandonato investendo in un turismo sostenibile che valorizzi il territorio. Il progetto ha finalmente trovato il sostegno economico necessario e rappresenterà, attraverso una riqualificazione, come il patrimonio edilizio inutilizzato possa diventare tessuto sociale e culturale della comunità.

0: Planet News.
1: La foca monaca sta tornando nel Mediterraneo. Lo dimostra il progetto triennale realizzato da Acquario di Genova, Milano Bicocca e Gruppo Foca Monaca. Le analisi hanno identificato tracce della specie in 150 campioni di DNA ambientale, indicando anche una possibile riproduzione nel nostro paese. 2 anni fa è stato trovato un cucciolo in Calabria. Quest'anno gli avvistamenti sono stati tanti nel Golfo di Napoli e fanno pensare che ci sia anche una presenza stabile di almeno 2 esemplari.
2: La specie resta vulnerabile, ma i dati mostrano che sta rioccupando zone dove mancava da anni, come la Toscana, la Sardegna, l'Adriatico, le Baleari, il Mar Ligure e parti di Francia e Spagna. L'uso del DNA ambientale ha permesso di rilevarla anche in aree dove non esistevano informazioni, un passo importante per la sua conservazione.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Planet News. Negli ultimi 20 anni oltre il 20% degli oceani ha mostrato un fenomeno preoccupante, l'oscuramento. Un'analisi dell'Università di Plymouth ha rivelato che tra il 2003 e il 2022 la profondità delle zone fotiche essenziali per la vita marina si è ridotta in vaste aree. Circa il 21% dell'oceano globale ha visto una diminuzione della penetrazione della luce, con effetti gravi per la biodiversità e le reti alimentari marine. Le cause principali sono il riscaldamento degli oceani e i cambiamenti nei modelli di circolazione oceanica. L'oscuramento riduce la capacità degli oceani di sostenere la vita e regolare il clima. La comprensione degli effetti di questi cambiamenti è fondamentale per valutare l'impatto sull'ecosistema marino e la sua capacità di supportare la biodiversità e i servizi ecosistemici.

0: Planet News.
1: Una pianta conosciuta da secoli potrebbe diventare una nuova alleata contro l'inquinamento dell'acqua, i semi di moringa. I semi di moringa hanno mostrato risultati sorprendenti nel filtrare le microplastiche. Secondo una ricerca, un estratto salino ricavato dai semi è riuscito a rimuovere fino al 98,5% delle microplastiche presenti nell'acqua, con un'efficacia molto simile a quella dei coagulanti chimici usati negli impianti di trattamento. La moringa rappresenta una soluzione naturale, biodegradabile, più sostenibile, dimostrando come anche una pianta antichissima possa aiutare la scienza ad affrontare uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
1: It's Monte Carlo Nights Club.
0: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
0: Monte Carlo Nights Club.
2: Ogni venerdì
0: dalle 22.
2: On Radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: La tigre malese sta affrontando una crisi senza precedenti. Ne restano meno di 150 esemplari selvatici. La principale causa è la frammentazione degli habitat, causata dall'espansione delle piantagioni di palma da olio e dalla deforestazione delle foreste pluviali che riducono gli spazi vitali e le prede naturali. Il bracconaggio è un'altra minaccia grave perché le trappole illegali colpiscono sia le tigri che le loro risorse alimentari.
2: Le comunità del posto sono in prima linea nella conservazione, collaborando con WWF Malesia per pattugliare e ridurre il bracconaggio. Nonostante questo, la specie è ancora in modalità pericolo estinzione. Sarà importante proteggere habitat, rafforzare le leggi contro il bracconaggio e avere l'aiuto delle comunità locali.

0: Planet News.
1: Il settore della moda sta vivendo una rivoluzione sostenibile grazie all'aumento dei brand che utilizzano materiali riciclati e processi produttivi a basso impatto ambientale. Sempre più consumatori scelgono capi eco-friendly, contribuendo a ridurre lo spreco di risorse e l'inquinamento legato alla produzione tessile, che è uno dei più inquinanti al mondo. Inoltre, le città italiane stanno puntando sull'espansione delle aree verdi urbane, creando nuovi parchi e giardini pubblici. Questi spazi non solo migliorano la qualità dell'aria e offrono rifugio alla biodiversità, ma diventano anche luoghi di socializzazione e benessere per i cittadini, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e a contatto con la natura.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nasce il primo hub nazionale per la salvaguardia dell'ambiente nelle destinazioni balneari italiane che fanno parte del G20 Spiagge, il network tra i più importanti comuni turistici costieri. A farne parte sono le città di Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste.
2: 80 tra sindaci, assessori dell'ambiente e dirigenti pubblici si sono incontrati a Sorrento sabato scorso per confrontarsi proprio su tematiche ambientali che sono sempre più urgenti. Da questo è nato proprio, come diceva Rosaria, il primo hub nazionale, questo gruppo di lavoro che coinvolge le più grandi città e importanti città balneari per salvaguardare la costa e i mari italiani.

0: Planet News.
1: Le lucciole, il loro bagliore che incanta nelle notti d'estate, stanno scomparendo. I motivi della perdita, insomma, la perdita di habitat, inquinamento luminoso e uso di pesticidi. Le lucciole emettono luce grazie a delle reazioni chimiche necessarie per il loro accoppiamento. Che succede? Che i maschi inviano dei segnali luminosi alle femmine, che rispondono a loro volta per facilitarne l'incontro.
2: Ma l'eccessiva illuminazione artificiale interrompe questa comunicazione naturale, riducendo la loro riproduzione. Per salvarle servono azioni semplici ma efficaci: spegnere o ridurre l'illuminazione esterna, specie nelle ore notturne, creare microhabitat nei giardini, lasciando zone di vegetazione incolta e accumuli di legna e foglie per offrire rifugio alle larve, limitare l'uso di pesticidi e scegliere alternative ecologiche per preservare le lucciole e la biodiversità circostante.

0: Planet News.
1: Nel mondo animale esistono creature straordinarie, ma poche sono affascinanti quanto Elysia clorotica, che è una lumaca di mare capace di fotosintesi proprio come le piante. Questo mollusco marino verde smeraldo, conosciuto anche come Eastern Emerald Elysia, ha sviluppato una strategia unica per sopravvivere. Cosa fa? Ruba i cloroplasti dalle alghe di cui si nutre e li utilizza per produrre energia dalla luce solare. Questa abilità sfida le tradizionali divisioni tra regno animale e vegetale e rappresenta un fenomeno biologico eccezionale che ovviamente ha attirato l'attenzione della comunità scientifica.

0: Planet News.
1: Un nuovo vetro fotovoltaico riesce a catturare la luce del sole senza rinunciare alla trasparenza delle normali finestre. Questa tecnologia sfrutta la luce visibile e i raggi UV per generare elettricità, riducendo materiali, tempi di produzione e costi. La novità sta nelle sottili celle integrate ai bordi, quasi invisibili, capaci di produrre oltre 50 watt al metro quadrato senza alterare l'estetica degli edifici. Una soluzione che permette di generare energia pulita senza pannelli sul tetto o strutture ingombranti, trasformando ogni superficie vetrata in una piccola centrale solare. Un passo avanti verso città più efficienti, dove l'energia arriva direttamente dalle finestre che illuminano le nostre case.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'idrogel biodegradabile fa crescere piante a impatto zero. Dalla collaborazione tra la Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia nasce questa sostanza completamente biodegradabile e biosostenibile, capace di far crescere le piante trattenendo l'acqua più a lungo e riducendo drasticamente i consumi idrici.
2: Realizzato a base di alghe, questo materiale intelligente non solo favorisce la crescita delle colture in condizioni di siccità, ma apre la strada a un'agricoltura più efficiente e resiliente. Una soluzione che unisce scienza e natura per affrontare le sfide climatiche del futuro, con l'obiettivo di integrare presto sensori in grado di monitorare in tempo reale la salute delle piante.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva un nuovo metodo chimico per riciclare la plastica con altissima efficienza. I ricercatori dell'Università Metropolitana di Tokyo hanno sviluppato una tecnica che trasforma il polietilene tereftalato, quindi bottiglie e tessuti, in monomeri puri con rese tra il 99,7 e il 99,9%. Tutto questo utilizzando un catalizzatore economico a temperature moderate e senza additivi corrosivi.
2: Il processo polimerizza selettivamente il PET, anche in miscele con cotone o altre plastiche, riducendo i costi di pretrattamento e aprendo la strada a un riciclo chimico industriale più sostenibile e circolare.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte,
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: All'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Planet News.
1: All'università del Surrey in Inghilterra è nato Gilbert, un pesce robot stampato in 3D capace di nuotare come un salmone, di filtrare le microplastiche. Il progetto replica il funzionamento delle branchie dei pesci realmente, quindi mentre nuota l'acqua entra dalla bocca, attraversa una rete che trattiene le particelle di plastica che vengono raccolte all'interno del robot.
2: Gilbert è modulare, controllato a distanza e realizzabile con materiali economici. Permette di scaricare file e costruirne una versione propria. Il primo prototipo è stato testato con successo, dimostrando la capacità di intercettare microplastiche in un lago. Il progetto si distingue per la sua accessibilità e per il potenziale impatto. Offre una soluzione replicabile per scuole, associazioni e cittadini, contribuendo alla pulizia delle acque e alla sensibilizzazione sull'inquinamento da plastica.

0: Planet News.
1: Domenica 23 marzo 2025 i cittadini di Parigi hanno votato a favore della pedonalizzazione della trasformazione in aree verdi di 500 nuove strade nell'ambito di una consultazione popolare promossa dal comune. L'obiettivo? Migliorare la qualità della vita urbana, ridurre l'inquinamento atmosferico e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.
2: Il piano prevede la creazione di 500 nuove strade giardino che si aggiungeranno già alle 300 esistenti. Queste strade saranno pedonalizzate e arricchite con spazi verdi. L'obiettivo, la missione è quella di avere delle strade verdi e pedonali a meno di 300 metri da ogni abitante. A partire da questo mese di aprile verranno avviate consultazioni in ciascun quartiere per identificare le strade da trasformare.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Alla Camera è stata depositata una proposta di legge per trasformare profondamente lo status di cavalli e asini in Italia, vietarne la macellazione e riconoscerli come animali d'affezione, equiparandoli a cani e gatti. L'obiettivo è eliminare pratiche dannose e una gestione poco trasparente, creare sistemi di monitoraggio territoriale e incentivi per convertire gli allevamenti legati oggi alla produzione di carne equina.
2: La proposta vuole spingere il settore a metodi più sostenibili e meno crudeli. Un'inchiesta purtroppo documenta maltrattamenti in un macello equino in Emilia-Romagna, che è la prova che le norme che esistono non bastano a prevenire sofferenze gravi. Per fortuna il consumo di carne di cavallo è in calo costante. La sfida ora è sperare che il legislatore saprà cogliere questo cambiamento per introdurre una tutela definitiva.

0: Planet News.
1: Le foche, tornate numerose dopo decenni di rarefazione, superano oggi i 3.000 esemplari. I droni monitorano le colonie e raccolgono dati su spostamenti e aree di sosta senza disturbare gli animali. L'intelligenza artificiale elabora le immagini in pochi secondi, un lavoro che prima richiedeva ore di osservazione diretta. Grazie a questa tecnologia è possibile bilanciare la presenza dei turisti e la protezione della specie. Regole di base come limitare l'accesso a certe aree della spiaggia riducono ulteriormente i disturbi. Questo approccio combina efficienza e rispetto dell'ambiente, migliorando le decisioni per la conservazione. Il modello scozzese può essere applicato anche in altre regioni e specie in pericolo. L'esperienza dimostra come tecnologia e ricerca possano proteggere la biodiversità senza compromettere il turismo sostenibile.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Anche l'Italia sta attuando la nuova direttiva europea contro i reati ambientali con un decreto che rafforza in modo significativo la tutela penale dell'ambiente. Il provvedimento vuole risolvere problemi urgenti come inquinamento, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici e criminalità ambientale. La normativa amplia l'elenco dei reati ambientali e introduce una maggiore responsabilità per aziende, enti ed associazioni, adeguando le sanzioni per renderle più efficaci.
2: Le pene saranno sempre più dure, soprattutto nei casi di inquinamento in aree naturali protette o danni ad ecosistemi e specie tutelate, oppure quando si mette in pericolo la salute delle persone. Il decreto prevede anche un miglioramento nel coordinamento tra autorità giudiziarie, creando un sistema nazionale contro la criminalità ambientale.

0: Planet News.
1: Una nuova specie di falena, Agonopteryx calabrisella, è stata scoperta a Polia, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, dal team Crea Foreste e Legno. Il ritrovamento evidenzia la ricchezza inattesa della biodiversità calabrese. La falena vive in habitat indisturbati come forre ombrose e boschi umidi, luoghi che ospitano anche la rara felce giurassica Woodwardia radicans. E la calabrisella è l'unica, per caratteristiche fisiche e analisi genetica, che si distingue dalle specie europee conosciute. Questa scoperta, avvenuta in diverse aree montane e collinari della Calabria centro-meridionale, è un forte promemoria che i boschi italiani sono pieni di sorprese e meritano la massima tutela.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
4: Shine bright like a diamond. Shame.

0: Planet News.
1: A Newcastle, in Australia, hanno scoperto una popolazione di quasi 300 koala nelle aree vicine la città di Sugarloaf. Sono stati individuati attraverso droni dotati di riflettori capaci di localizzarli in pochi minuti, mentre prima servivano ore di ricerche a piedi.
2: Quindi i koala possono sopravvivere e prosperare anche in habitat marginali, spesso trascurati, ma fondamentali quanto le riserve naturali. Lo studio ha una precisione che non si è mai vista prima nel monitoraggio della fauna selvatica. Conoscere dove si trovano le popolazioni e monitorarle accuratamente è davvero essenziale per proteggerle e garantirne la sopravvivenza.

0: Planet News.
1: La startup norvegese Desert Control ha sviluppato una tecnologia capace di trasformare terreni sabbiosi aridi in suoli fertili. L'idea è nata osservando il Nilo che per millenni, con le inondazioni, ha depositato argilla che rendeva il terreno ricco e produttivo, imitando proprio quel processo. Spruzzata sul terreno, questa nanoargilla avvolge i granelli di sabbia, li rende capaci di trattenere acqua e nutrienti invece di farli scivolare via. In poche ore un suolo sterile può diventare coltivabile. Test indipendenti hanno mostrato che permette di risparmiare quasi la metà dell'acqua.
2: Quest'anno la nanoargilla è arrivata sui campi da golf statunitensi nelle aziende.

0: Planet News.
1: Che vibrato, signori. Per Billboard Italia è stata l'artista italiana del 2025, ma secondo me di Giorgia sentiremo molto parlare anche in questo 2026.
2: Una ricerca globale dimostra che i rifiuti permetterebbero di produrre 50 milioni di tonnellate di carburante all'anno. Con l'idrogeno verde addirittura si arriverebbe a 80 milioni. E per compagnie e governi sarebbe davvero un grandissimo vantaggio economico. Tutto è pronto, basta volerlo.
1: A livello mondiale, i rifiuti permetterebbero di produrre 50 milioni di tonnellate di carburante l'anno. Tagliando le emissioni, con l'idrogeno verde addirittura si arriverebbe a 80 milioni, quasi un terzo del fabbisogno mondiale. Per compagnie e governi ci sarebbero anche vantaggi economici. La tecnologia è pronta, ora serve la volontà di adottarla.

0: Planet News.
1: Ogni anno i salmoni dello stato di Washington compiono migrazioni millenarie, oggi ostacolate da infrastrutture costruite sui loro percorsi naturali. Durante le alluvioni, l'esondazione dei fiumi trascina i pesci sull'asfalto, costringendoli a strisciare sull'asfalto e attraversare le strade per seguire l'istinto riproduttivo. Questa frammentazione degli ecosistemi causa sfinimento e morti accidentali, minacciando il futuro della specie. Il fenomeno amplificato dai cambiamenti climatici evidenzia il conflitto globale tra progresso e natura. È urgente investire in corridoi ecologici e ponti naturali per proteggere questi equilibri fragili e garantire che le nostre strade non diventino barriere insormontabili per la biodiversità.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: therapies of my life.
1: Planet News. Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22 su

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Valentine's Day.
1: Monte Carlo Nights
2: con Nick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.